mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche molto piacevoli e dissetanti. Contengono inoltre carotenoidi come anche il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Dunque, anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Molto piacevoli in questo periodo anche i pomodori. Io li preparo spesso a pranzo quando vado al mare. Metto in una ciotola 2 pomodori tagliati a fettine, peperoni a listarelle, olio e basilico. Ci sta bene anche dell'origano. Nel reparto frutta e verdura di Penny ci sono dei bei pomodori rossi e succosi. Pomodoro a grappolo di prima categoria a 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Venerdì 17 luglio, 8 e 13 minuti, ben ritrovati e buona spesa in tutti i penny d'Italia. Pensiamo per un attimo alla sensazione molto piacevole di quando paghiamo la spesa alla cassa e ci accorgiamo di aver speso meno di quello che ci aspettavamo. Penny vi regala questa opportunità grazie allo Spendi e Riprendi. Ottenete un buono sconto da 10 euro sulla vostra prossima spesa alla Penny se adesso fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card fino al 19 luglio, dunque fino a questa domenica. Ottenete il buono che potete usare la prossima settimana e fino al 29 luglio. Un'occasione per spendere meno e 10 euro in meno, beh, non è male, ma anche un'occasione per togliervi uno sfizio e comprare qualcosa di buono in più, del pesce, un formaggio particolare, dei dolci che vi piacciono. Quello che dovete fare adesso è semplicemente mostrare in cassa la Penny Card e se spendete almeno 30 euro ricevete un buono da 10 euro.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quando fa caldo si mangiano volentieri le insalatone, arricchendole di ingredienti che le rendono un pasto completo. Alle verdure si possono aggiungere dei cubetti di pane oppure del mais, che rende l'insalata più vivace con i suoi chicchi gialli ed, essendo il mais un cereale, apporta anche carboidrati. Adesso trovate in offerta da Penny il mais Bonduelle, già cotto e sgranato, pronto da aggiungere all'insalata. La confezione da 4 lattine di mais Bonduelle costa 2,99 euro. Con il mais abbiamo aggiunto dunque carboidrati alla nostra insalata. Per le proteine mettiamo una mozzarella fresca tagliata a cubetti. Adesso è in offerta la mozzarella Santa Lucia con il suo inconfondibile gusto di latte delicato e fresco. La confezione da 3 pezzi adesso è scontata del 37%, dunque 300 grammi di mozzarella Santa Lucia costano 1,99 euro.
3: Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Chi di noi non ha cucinato almeno una volta guardando un video su internet? Forse avete preparato qualcosa di buono con l'aiuto di Benedetta Rossi, food creator famosissima in Italia, che adesso collabora con Penny. È uscita un'altra sua ricetta con i nostri prodotti. Sentiamo a questo proposito l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, a Benedetta Rossi.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa apportano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
2: Con Penny.
1: La videoricetta della pasta fredda la trovate su Fatto in Casa da Benedetta e su penny.it. Tutti gli ingredienti li potete mettere invece nel carrello mentre fate la vostra spesa. Per la pasta fredda alla siciliana, fusilli ai piselli verdi Welles, tonno, olive taggiasche, capperi, pomodori e mozzarella valbontà.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: I capelli sono una parte importante di noi e il modo in cui li portiamo mostra un po' la nostra personalità. Le persone molto pratiche solitamente portano i capelli corti, chi è un po' ribelle li preferisce lunghi, soprattutto tra gli uomini. Per regolare i capelli adesso da Penny abbiamo il tagliacapelli ricaricabile cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze, inclusi anche caricabatterie, pettine, forbice e spazzolino per la pulizia. Il tagliacapelli ricaricabile costa adesso 9,99 euro. Speciale sempre utili da Penny e tra i vari articoli abbiamo il braccialetto multifunzione resistente all'acqua, sensore per rilevare il battito cardiaco e la pressione del sangue. Il braccialetto multifunzione con cinturino nero costa 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Arisa, se non ci fossi tu, le 9:15 in tutti i Penny d'Italia. Ben ritrovati, buona spesa a tutti. Anche quest'anno Penny è presente all'Acqua Fan e ogni giorno ci colleghiamo con Frankie DJ per il suo podcast Acqua Fan. Sentiamo il collegamento di ieri con in studio Tommaso Stabilini.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: So che abbiamo un collegamento importante, quello quotidiano con Penny. Abbiamo due persone pronte a raccontare qualcosa a Tommy, che dovrebbe essere in studio. Ciao Tommy.
3: Ciao Frankie, come state? Acqua Fan.
2: Stanno bene, ti fanno un saluto. Salutate Tommy, ragazzi, che è in studio con aria condizionata, però non ha il Blue Rock Station. Dite ciao. Eccoli qua. Oggi hanno una voce un po' così, perché sono un po' così spaventati, perché non sanno cosa chiedere ai loro.
3: No, non c'è problema. Adesso ci riprendiamo subito, perché oggi parliamo di tendenze culinarie. Tendenze culinarie nel 2026.
4: Un altro drop, ci lascio volare.
3: Sento una canzone sotto.
2: Le parolacce, però. Ah no, culinarie, non qua, ho capito un'altra cosa. Culinario di cibo.
3: Tendenze gastronomiche. Allora, noi conosciamo tutti, la prepariamo per andare in spiaggia la pasta fredda. Quest'estate va tanto di moda lo spaghetto freddo, quindi la pasta lunga che viene cotta e raffreddata, e poi il pomodoro, il basilico, la burrata, quello che preferite. Però la pasta deve essere lunga quest'estate. C'è qualcuno che già la prepara?
2: Oh, sentiamo che qua c'è una ragazza che magari ha preparato qualche. Beh, una ragazza, per me siete tutte ragazze. Una ragazza che non è proprio più teenager, ma comunque giovanissima, che sicuramente avrà fatto ogni tanto il pasto da portare fuori in spiaggia, un picnic. Niente pasta tipo
5: lunga? No,
2: pasta lunga no, perché la pasta lunga che controindicazione ha quando diventa fredda? Si incolla. Non quella di Tommy, quella di Tommy si incolla, cioè ho provato anche provato a mettere una cosa, si stava appiccicata, si staccava. Invece tu cosa fai di solito, cosa metti dentro alla tua bag da picnic?
5: Pomodorini, mozzarella, pasta ma corta.
2: E lui cosa mangia? Qualsiasi cosa. Se ti trovi uno spaghetto lungo un po' appiccicoso?
6: No, spaghetto lungo no, piuttosto riso freddo, della frutta, del melone,
2: vedi,
6: prosciutto.
2: Tommy, non ha riscosso un gran successo qua la pasta lunga per
3: allora,
2: il picnic?
3: Allora, diciamo che è diventata una tendenza soprattutto da fotografare, perché sembra che lo spaghetto freddo con il pomodoro, l'avocado, insomma ci siano tanti colori come nella pasta fredda classica, però quella lunga non lo so, si vede che su Instagram l'algoritmo poi funziona meglio. Ma voi dovete sapere invece che se andate da Penny c'è la pasta fredda leggera e proteica. Sul sito penny.it trovate la ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, che tutti conosceranno da milioni di follower, e lì si usa la pasta Welles, la pasta insomma con i ceci, con i piselli verdi, in questo caso invece è pasta corta, quindi bisogna tornare sulla pasta corta e non sullo spaghetto. Com'è sta storia?
2: Comunque guarda Tommy, ti dico la verità, invece a me la tua idea stimola, tanto è vero che voglio provare, mi sto mettendo d'accordo con questa ragazza che forse la prepariamo insieme e poi la smettiamo, come si dice. Come ti chiami?
5: Aurora.
2: Io butto giù la pasta, ok? Tu pensi al condimento.
5: Va bene.
2: Ok, io faccio la pasta lunga come vuole Tommy, la mettiamo dentro e poi tu che cosa gli aggiungi dentro?
5: Cioè, aggiungerei un po' di pomodoro e una burrata.
2: Una burratina, burratina fresca. Ce l'abbiamo Tommy la burratina?
3: Ce l'abbiamo la burratina fresca da Penny. Oltretutto lo spaghetto, se poi si fa un'uscita di coppia, si fa come Lily il vagabondo, è presente che uno si attacca ad uno spaghetto e l'altro si attacca all'altro, no? È una cosa romantica.
2: Ma siamo una coppia di amici e lei, cioè abbiamo due differenze di età, cioè siamo amici di pasta più che altro io e questa ragazza.
3: Amici
2: siamo,
3: di pasta, amici mi di piace. Pasta,
2: amici di pasta. Quindi andate, dammi un 5. È andata. Noi ragazzi faremo questa cosa e nella prossima puntata, che poi è domani, vi racconteremo come è andata. Tommy, com'è? Noi abbiamo appuntamento domani, che poi vediamo che cosa succederà, e poi ovviamente vi auguriamo un buon weekend. Ti aspettiamo qua all'Acqua Fan, perché è un po' di anni che stai facendo fughina, mandi altri.
3: Sì, mando altro. Oltretutto non è ancora rientrato il nostro capo redattore Giovanni Martinez, che era lì proprio ieri al Penny Day. Bisogna ancora capire dove si trova. Secondo me è rimasto a Riccione qualche parte lì tra Piadine, Acqua Fan, Penny Day, cosa dici?
2: Ma non lo so che lo chiamavano tutti e risultava sempre irraggiungibile. Ha fatto qualche danno secondo me Joe Martinez. Adesso andremo a informarci, se ho notizie ti faccio sapere.
3: Va bene.
2: Manderò delle documentazioni filmate.
3: Grazie Frankie, ciao Acqua Fan, divertitevi, fate la spesa da Penny, mi raccomando.
2: Ciao Tommy.
1: Penny Acqua Fan, very fun.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Facciamo una piccola merenda con i prodotti ribassati di Penny. Tra gli scaffali trovate 550 prodotti di uso quotidiano con prezzi ribassati. Vi consiglio ad esempio i muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, uno spuntino dolce che possono fare tutti, anche chi ha difficoltà a digerire il glutine. Ottimi da abbinare al caffè latte. Il ribasso del prezzo di questo prodotto è di 40 centesimi. I muffin con gocce di cioccolato del marchio Welles senza glutine, confezione da 4 pezzi, costano 1,59 euro. Se preferite uno spuntino salato, poi tra i prezzi ribassati abbiamo anche il salame Milano Le Freschette, con cui possiamo preparare un tramezzino con un po' di maionese e della rucola. Prezzo ribassato di 30 centesimi rispetto a marzo di quest'anno. Una confezione di fette di salame Milano Le Freschette costa adesso 1,35 euro.
0: Spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Cesare Cremonini, ragazze facili, in questo venerdì mattina di spesa insieme in tutti i penny d'Italia. Ben ritrovati, buongiorno e buona spesa. Siamo in diretta, dunque state ascoltando Penny FM, la radio di Penny, sono le 9 e con voi in diretta Daniel Locatelli fino alle 10. Abbiamo ancora dunque un'oretta insieme per parlare dei prodotti di Penny e vi ricordo subito un paio di cose importanti. Alla cassa ricevete un buono spesa da 10 euro per i vostri prossimi acquisti da Penny, se fate adesso almeno 30 euro di spesa con Penny Card. Ecco, facendo 30 euro di spesa con Penny Card ricevete subito in cassa un buono per la vostra spesa da 10 euro, buono sconto da 10 euro. Poi un altro buono sconto da 5 euro lo ricevete

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ricarichiamoci di energia, freschezza e vitamine bevendo una spremuta di arancia. In questi giorni così tanto caldi passa perfino l'appetito. Piacevoli anche in questa situazione sono yogurt e frutta fresca. Dunque, vediamo le offerte di Penny a questo proposito. Abbiamo delle belle arance Valencia, che sono quelle tardive che maturano da aprile fino all'estate. Le più succose di tutte, oltre il 60% del peso infatti diventa succo. Perfette delle spremute fresche estive. Adesso le arance Valencia costano 1,69 euro al chilo. Abbiniamoci delle susine rosse che favoriscono la digestione grazie alle fibre e agli acidi organici. Sono molto buone tagliate a fettine e mangiate insieme allo yogurt. Da Penny trovate le susine rosse coltivate in Italia in promozione. Costano 1,99 euro al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Da Penny troviamo una bella selezione di vini e visto che c'è l'imbarazzo della scelta vi do qualche consiglio per orientarvi. Per le vostre feste estive, serate romantiche, guardare le stelle o grigliate chiassose con gli amici, prendete lo spumante Ribolla Gialla, un vino fresco e da contenuto alcolico basso, l'ideale da bere come aperitivo insieme a degli antipasti e poi anche accanto ad un bel piatto di verdure e di pesce. C'è una promozione da prendere al volo se avete la Penny Card, 2 più 1 gratis. Dunque, se prendete 3 bottiglie di spumante Ribolla Gialla ne pagate solo 2, invece di 3,89 euro pagate dunque ogni bottiglia solo 2,59 euro. Ricordatevi di mostrare in cassa la vostra Penny Card.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rendiamoci facile la vita, passiamo dal banco surgelati e prendiamo qualcosa di veloce da preparare. Cosa ne dite di un fritto misto per due? Trovate quello surgelato del marchio Gli Allegri Sapori. Bastano 5 minuti in padella per portarlo in tavola. Vi sentirete in vacanza davanti a questo gustoso piatto di pesce, pronto in un attimo. Il fritto misto di mare Gli Allegri Sapori, confezione da 300 grammi e da due porzioni, costa 2,99 euro. 10 minuti in padella e sono pronte anche le crepe mozzarella e pomodoro che trovate sempre nel banco dei surgelati. Potete scegliere anche le crepe mozzarella e prosciutto cotto. Sono scontate del 26% e la confezione da 4 porzioni costa appena 99 centesimi.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, sì, un caffè.

0: creando.
1: Far
2: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Benny
5: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le 9 e 25 minuti, ancora ben ritrovati in tutti i Penny d'Italia. Oggi è venerdì e parliamo di sport. Su Penny FM arriva la rubrica di Beppe Cogliandro, Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Calcio in questa puntata di Golosi di Sport e rendiamo omaggio a Ronaldo, soprannominato Fenomeno, ex calciatore brasiliano con passaporto spagnolo, considerato un attaccante completo che sapeva abbinare alla velocità un ricco repertorio tecnico. Ronaldo con la nazionale brasiliana è diventato campione del mondo nel 1994 e nel 2002 e due volte campione sudamericano. È considerato uno dei migliori calciatori della storia, ospite di Fabio Fazio, la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, racconta come è iniziata la sua avventura con il pallone tra i piedi.
3: La mia ambizione non è mai stata di essere i migliori, ho cercato attraverso il mio grande amore per il calcio di essere meglio ogni giorno, ci provavo sempre di fare meglio le cose giocando a pallone. Ho lavorato tantissimo.
2: Ronaldo, dopo i successi in Brasile, ha debuttato nel calcio europeo indossando la maglia del PSV in Olanda e successivamente di Barcellona e Real Madrid in Spagna, mentre in Italia ha giocato nell'Inter e nel Milan. Nel corso della sua carriera ha segnato tanti gol con il piede sinistro, ma per arrivare a quel livello ha dovuto lavorare tanto.
3: Io, per esempio, ho fatto tantissimi gol con il sinistro, tirando di sinistro, e mi ricordo di aver visto un'intervista di Zico, che giocò anche nell'Udinese, e lui, anche lui non era bravo di sinistro, con la gamba sinistra, e lui si metteva davanti a un muro a cacciare di sinistra per ore e ore. Io l'ho visto quello, avevo lo stesso problema, ho iniziato a fare la stessa cosa, perciò ho migliorato tantissimo.
2: Il Fenomeno ha vinto due volte il Pallone d'Oro nel 1997 e nel 2002 e tre edizioni del FIFA World Player of the Year. Conclusa la sua carriera agonistica in Brasile, Ronaldo ha iniziato quella di dirigente sportivo. Dopo il ritiro ha continuato a partecipare alle iniziative promosse dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, del quale è ambasciatore, e ricorrentemente Ronaldo ritorna al suo passato.
3: Ogni tanto mi metto in internet a guardare i gol, le giocate che avevo fatto, anche perché adesso gioco molto più spesso a tennis che a calcio.
2: Grazie Ronaldo per tutte le emozioni che ci ha regalato. Ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il modo più semplice e naturale di mangiare vegano è scegliere i legumi. Sono una fonte naturale di proteine vegetali, ne contengono almeno tante quante la carne e in più apportano fibre salutari per il tubo digerente. Da Penny trovate i legumi già cotti e pronti all'uso: fagioli borlotti, cannellini, ceci in vaso del marchio My Bio. Con Penny Card c'è lo sconto del 33% e un vaso costa solo 99 centesimi. Fibre ne contiene anche la pasta integrale, molte di più rispetto a quella raffinata. Da Penny trovate la pasta integrale La Molisana, disponibile in formati assortiti, penne e fusilli. La confezione da mezzo chilo di pasta integrale La Molisana costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ogni giorno un'idea per portare in tavola un piatto buono per tutta la famiglia, ma anche più di una. Chi fa la spesa da Penny, ascolta Penny FM, sa sempre cosa mettere nel carrello e come preparare una bella cena o un pranzo in poco tempo e spendendo poco. Se oggi volete rimanere leggeri, preparate l'insalata cotta in padella. Di solito la mangiamo cruda con olio e aceto e con l'aggiunta di avocado e carote, ma cotta è una vera scoperta. Potreste prendere adesso presso il banco frutta e verdura una confezione di cuori di iceberg, insalata croccante e fresca, già pulita e pronta da usare. Basta passarla in padella con un po' d'olio e aggiungere olive e pinoli. In 5 minuti avete pronto il vostro piatto leggero per il pranzo. La busta di cuori di iceberg Natura E d'agricoltura sostenibile costa 79 centesimi. Allo stesso prezzo anche la busta di insalata mista Natura E, sempre 79 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Avete presente la sensazione di quando qualcuno vi offre un gelato? È un piccolo pensiero, eppure quel gesto rimane nel cuore perché è inaspettato e molto goloso. Da Penny c'è la festa del gelato e Penny vi offre dei gelati a prezzo molto basso, sconto del 32% sul cornetto classico Algida. Gelato alla panna, cioccolato e granella di nocciole, un classico che fa sempre piacere. La confezione da 6 cornetti Algida costa 3,69 euro. La festa del gelato di Penny propone anche qualcosa per gli appassionati di gelato alla frutta, gli stecchi fior di fragola. Gelato fior di latte con latte italiano di alta qualità e gelato alla fragola. La confezione da 8 stecchi fior di fragola costa adesso appena 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sono quasi le 10 e da Penny si fa la spesa a ritmo di musica in questo venerdì mattina. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo ancora un paio di cose. Alla cassa ricevete un buono spesa da 10 euro per i vostri prossimi acquisti da Penny se fate adesso almeno 30 euro di spesa con Penny Card. Poi un altro buono sconto da 5 euro lo ricevete se acquistate con Penny Card il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniele Locatelli, è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
3: Le interviste di Penny e Penny.
4: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
2: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: E ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina infatti porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio MyBio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
4: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare costano 1,99 euro alla confezione.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella Macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa apportano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate?

0: Svelaci.
1: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. Sì. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
0: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi. Esatto. Quindi è fantastico.
1: A idratarsi anche, bravissimo.
0: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
1: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
2: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
3: Con Penny.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduelle nella confezione da 4 scatole. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Da Penny torna Spendi e riprendi la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
0: Penny Card, per una spesa di valore

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, carica batterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura dipendi.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola. I legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare. Io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prende a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni e i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, costano 1,59 euro. A picco anche i prezzi degli affettati come il salame Milano Le Freschette, con cui preparare degli ottimi tramezzini estivi con un po' di maionese ed insalata iceberg. Una vaschetta di salame Milano Le Freschette costa 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: da Penny, la spesa vale.
1: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card se ancora non l'avete fatto. Andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Le offerte che trovi solo da Pen.
1: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gamberi, arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola. È un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Sul sito penny.it trovate la nuova ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, pasta fredda leggera e proteica. Questa ricetta deliziosa la realizziamo con la pasta della nostra linea del benessere Wellness: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi oppure sedanini alle lenticchie rosse. Tutta pasta che fa tanto tanto bene alla nostra salute, l'ha confermato anche la stessa Benedetta Rossi, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: E la ricetta è arrivata sul sito penny.it: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi e sedanini alle lenticchie rosse. I ceci, ad esempio, fonte di fibre, utili per la salute intestinale, il senso di sazietà e il controllo anche della glicemia, tra le tante cose. E allora andiamo sul sito penny.it, seguiamo la nuova ricetta di Benedetta Rossi, pasta leggera e proteica, fredda in questo caso. La realizziamo con penne ai ceci, fusilli con piselli verdi, sedanini alle lenticchie rosse della nostra linea del benessere Wellness. Ogni confezione la trovate in sconto 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche in estate avere a disposizione qualcosa di già pronto da portare in tavola mette tutti d'accordo, sia in vacanza che in una normale giornata di lavoro o studio. Riforniamo come si deve il freezer, in modo da avere a portata di mano il piatto ideale a seconda delle nostre esigenze. Da Penny vi aspetta la linea degli allegri sapori crepe, mozzarella e pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, in confezioni scontate del 26% a 99 centesimi. E sempre dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, il fritto misto di mare, da gustare stappando una bottiglia di vino bianco frizzante ghiacciato. La confezione da 300 grammi di fritto misto di mare degli allegri sapori la trovate in offerta 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, proprio così metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini, e proprio con i fagioli diamo vita a una pasta e fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny, rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola, soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, ha proprio ragione Linda, e c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po', la Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1 euro e 48 centesimi.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida. La confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

situazione. Forse è stato fatto, ma non si può trovare un punto su una carta così sporca, piena di cancellature. Ma forse è proprio questo che ci uccide, e piano piano noi ci stiamo cancellando. La nostra storia non avrà più macchie scure, e se

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny, reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta, sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi, la vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. Poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori a grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati, magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny. I gold di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate, organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo questa insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
2: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E Poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
3: Vieni più vicino a me.
1: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri 6 pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa, gambe incrociate con una piccola coccinella. Questo primo album di Giorgia fa numeri straordinari. Secondo posto in classifica con circa 170.000 copie vendute in Italia. Considerato ancora oggi uno degli esordi più solidi della musica pop. Al prossimo vinile!
3: Amore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, carica batterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: Desiderate un'immediata sensazione di freschezza che di conseguenza vi garantirà buon umore? Assaporate un cono gelato. Mettete lo smartphone in stand-by, non lasciatevi distrarre da nulla e da nessuno e rilassatevi. Gustatelo lentamente. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, anche il cono Amarena Le Gelizie. Vi aspetta nel reparto surgelati in una confezione da 6 pezzi. Ogni pacco, tra l'altro, è scontato del 21%. Questa confezione è anche un regalo perfetto se per caso siete stati invitati a cena da qualcuno. Vi presentate con il miglior modo di concludere una serata d'estate, con il gelato cono Amarena Le Gelizie. 6 pezzi sono vostri a 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny, con i ribassati trovate ad un prezzo appunto ribassato, muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino orobiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: cucinare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
1: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crepe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crepe deriva dal francese

0: Francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crepe mozzarella e pomodoro, gli allegri sapori, sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
1: Private Label, i marchi propri di Pepi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nello speciale sempre utili adesso vi aspetta l'accappatoio. In effetti è sempre utile averlo. Lo usiamo quotidianamente, ma può essere anche tenuto per gli ospiti. Penso al mio caso, in cui ho sempre la famiglia o tanti amici che mi vengono a trovare. E pensate, avvolgendo tutto il corpo, blocca il calore donandoci maggiore relax mentale. Inoltre assorbe l'acqua in eccesso senza dover strofinare la cute. È utile soprattutto in estate, quindi quando vogliamo mantenere l'abbronzatura. L'accappatoio da Penny viene solo 12,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio MyBio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: l'estate con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato. L'estate da Penny profuma di risparmio, soprattutto quando scegliete i nostri marchi come Gran Mare. Tutto il buono del pesce come il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai clienti Penny come lo preparano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
4: E come fa l'insalata, con che cosa?
3: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
4: Mentre la pasta al salmone come la fa?
3: In bianco, metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
4: Ah, e il salmone lo cucina?
3: Sì, lo cucino appena con l'olio.
4: Ah, ok.
3: Un po' di vino bianco.
4: Ok.
1: Salmone e vino bianco, un perfetto matrimonio di gusti. Durante la cottura, l'alcol del vino evapora rapidamente. Questo porta via gli odori tipici del pesce, lasciando un profumo fresco e delicato. Scegliamo il salmone norvegese affumicato, utile per rafforzare la memoria. E a marchio Gran Mare, con lo sconto del 15%, viene solo 3,39 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduel nella confezione da 4 scatolette. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina infatti porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito. Speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi. Ad esempio, taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino. Tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino. Taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
0: Il nostro weekend.
1: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
0: Cosa vedere?
1: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immerso in un grande parco botanico protetto.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina. Poi nel pane grattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante. E la Sicilia arriva in un istante.
1: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta, in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prende a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni e i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, costano 1,59 euro. A picco anche i prezzi degli affettati come il salame Milano Le Freschette, con cui preparare degli ottimi tramezzini estivi con un po' di maionese ed insalata iceberg. Una vaschetta di salame Milano Le Freschette costa 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
4: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare, costano 1,99 € alla confezione.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Pen.
1: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gamberi, arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola. È un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo venerdì 17 luglio. Oggi sarà una puntata all'insegna del divertimento e della convenienza. Torna l'iniziativa Spendi e Riprendi. Facendo una spesa di almeno 30 euro con PennyCard riceverete un buono da 10 euro da utilizzare a partire dal 20 luglio su una spesa minima di 50 euro sempre con PennyCard. Non mancherà lo speciale estate, ribassato. E poi arriva il podcast in collaborazione con Acqua Farriccione, dove vi aspettiamo nell'Oasi Penny con ombrelloni e lettini brandizzati. E anche oggi disquisiremo dell'argomento del giorno. Si parte con la diretta. Buoni acquisti!

0: l'estate, come le giornate, anche le offerte di Penny si allungano e durano di più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora, da portare con noi al mare, trovate da noi le pesche. Contengono beta-carotene, che favorisce un'abbronzatura sana e protegge la pelle dai raggi UV. La cassetta da 2 kg di pesche nettarine Natura viene solo 3,38 euro. E poi c'è anche chi al mare vuole portarsi qualcosa di salato. E allora prepariamo una caprese, che grazie all'alta percentuale di acqua nei pomodori, circa il 90%, ci permette di rimanere idratati anche durante le giornate più calde. Per la caprese il pomodoro grappolo viene solo 1,29 euro al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gaia con Bossa Nostra su Penny FM.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questa calda estate per rinfrescarci insieme con un buon gelato. E allora scegliamo la Coppa del Nonno. Pensate, il nome fu scelto nel 1955 per trasmettere un'idea di tradizione, esperienza e genuinità, suggerendo che la ricetta del gelato al caffè fosse un segreto di famiglia tramandato dai nonni. Beh, in effetti ricordo che fin da quando ero piccola ho sempre desiderato condividere questo gelato proprio con i nonni. Adesso per i vostri momenti in famiglia la confezione da 4 pezzi di Coppa del Nonno scontata del 29% viene solo 2,39 euro.

0: Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Arricchiamola con il mais, una fonte di carboidrati complessi a lento rilascio che dà energia senza appesantire, perfetto se abbiamo in programma una nuotata. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduelle viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona proteine per fortificare la struttura ossea, quello che ci serve la mozzarella. Il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.
1: Freschezza, qualità

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: The Colors e Elodie, pensare male su Penny FM, ancora insieme in questa calda estate. Marta Amato con voi per tuffarci insieme nelle piscine di Acqua Farriccione. Per tutta l'estate vi aspettiamo all'interno del parco con ombrelloni e lettini brandizzati. E come ogni pomeriggio è il momento del podcast con Frankie DJ dalla Blue Rock Station. Sentiamo di quale argomento ha disquisito insieme al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, e agli ospiti del parco.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: Torniamo, sì, dalla piscina Onde questo venerdì particolare, perché aspettavamo diciamo il collegamento telefonico con gli amici di Penny e invece è successo che mi ritrovo Giovanni qua, ma non è ripartito.
3: No, sono rimasto volentieri, mi trovo così bene qua, perché andar via?
2: Scusami. Sì, ho capito, tu mi hai salutato 2 giorni fa e mi hai detto: oh Frankie, ci vediamo, poi ci sentiamo per telefono, adesso devo proprio partire, ho l'aereo e sono
3: adesso ti spiego. Praticamente mi sono fermato un attimo, ma proprio un attimo, al Penny qua a Riccione, e è diventato improvvisamente venerdì.
2: Perché quando fai la spesa non ti devi allungare poi troppo, se no poi, cioè, alla fine succede anche questo, gli aerei partono.
3: Ma sai cosa, che io ho la Penny Card, quindi così mi fanno entrare, mi fanno fermare, mi fanno sostare, mi fanno tutte le cose belle che sanno fare solo al Penny, ecco.
2: ci sta assolutamente. Allora io volevo farti parlare immediatamente con una ragazza del pubblico, sì è questa ragazza con il costume nero, perché so che hai qualche curiosità da toglierti, e dato che ci sei qua a questo punto non facciamo il collegamento, ma facciamo una cosa live, cioè.
3: Beh, direi,
2: no?
3: Proprio di sì. Secondo me il tema di oggi potrebbe essere: qual è il gusto del gelato che vi piace di più, visto che ormai, insomma, l'estate, l'abbiamo già detto 2 giorni fa, è appena entrata. Vediamo qual è il gelato che vi piace. Adesso ci avviciniamo.
2: Guarda, vai direttamente da questa ragazza che si trova all'Isola 1, che sappiamo, vogliamo sapere qual è il suo nome, la vogliamo conoscere. Ci dici come ti chiami e cosa fai qua all'Acqua Far oggi?
4: Mi chiamo Elisabetta, vengo da Torino e oggi sono con la mia bimba qui all'Acqua Fan.
2: Siete venute te e lei e basta, perché a volte bisogna staccarsi dal
4: lavoro
2: e venire a farsi una giornata esatto, in cui tutto è leggero, no?
4: Sì.
2: Allora, qual è, chiedeva Gio, qual è il gusto preferito tuo e della tua piccola?
4: Il gusto?
2: Sì, il gusto di gelato, di gelato.
4: Stracciatella, invece mia figlia Marena.
2: Stracciatella e amarena, perché adesso lei sta guardando, Giovanni, te fai dei danni, mi sta guardando perché sta aspettando che gli portiamo un gelato alla stracciatella e amarena. Tu fai queste domande, poi io non ho la risposta da dargli.
3: No, io c'ho il frigorifero.
2: Allora,
3: c'ho il frigorifero, c'è il frigorifero, il Penny è pieno di gelati, quindi sicuramente stracciatella non manca sicuramente.
2: Poi sono 2 classici questi qua.
3: Beh, direi sì, però è bello, il classico è sempre una cosa che fa bene alla salute, che ci aiuta a stare meglio, ma soprattutto mi sembra che la signora con la stracciatella è la fragola o amarena?
2: Amarena
3: va benissimo, come un vestito praticamente.
2: Beh,
3: sta benissimo,
2: cioè, è abbinamento perfetto. Io sono anch'io stracciatelloso.
3: Ah, tu sei molto stracciatelloso?
2: Sì, perché c'hanno i pezzi di cioccolato, poi
3: sei goloso e basta, sì, diciamo.
2: Però anche l'amarena ha il suo perché.
3: Ha il suo perché, sì. Cosa ti piace dell'amarena?
2: Il fatto che è un po' diversa, no? Si stacca dalle creme.
3: È vero. Anche, c'è anche un altro gusto, no? Che è quello misto, l'affogato all'amarena.
2: Ah no, quello, dopo se entri nei gusti elaborati. Sì, tu avrai una cultura di gusti elaborati, immagino, perché sai, una volta andavi in gelateria, trovavi 4 gusti, adesso ci sono una serie di varianti.
5: Adesso c'è anche il salato, come il gusto di gelato, sì.
2: Tipo, fammi un esempio.
5: Guarda, l'altro giorno sono andata in questa gelateria a Riccione, non mi ricordo
2: detto,
5: come
2: sì,
5: si
2: signora,
5: chiama.
2: Signora, mi può dare un gelato tortellino al ragù? Cioè.
5: No, ma l'ho trovato al sedano.
2: Al sedano addirittura.
3: Hai capito? Cioè, però io ho qualcuno che invece mi insegna che il caramello salato è diventato uno dei gusti dell'estate.
2: Beh, quello però è stato un po' sdoganato anche dal fatto che tutti hanno il caramello salato. Cioè, ormai quello
3: è interessante, però.
2: Ma
3: no?
2: Scherzi, cioè. No, è uno dei punti di forza, è diventato un must il caramello salato.
3: Guarda, poi ce l'abbiamo da Penny anche della Wellness, quindi anche dietetico, che
2: questo
3: fa bene.
2: Non questo è nuovo.
3: Ci siamo riusciti anche in questo, quindi potete andare ovviamente in tutte le gelaterie d'Italia, ma anche, insomma, da noi, come si dice a Palermo, non scherziamo, noi ci sappiamo dare da fare.
2: E se siete a Riccione, anche al Penny di Riccione troverete troverete quindi questo caramello salato. Noi intanto vogliamo ringraziare tutti gli amici che ci ascoltano dai vari Penny in giro per l'Italia e ritorniamo al nostro podcast.
3: Beh, bene, allora caramello salato, caramello, mi raccomando, salato. Caramello, caramello salato, stracciatelle amarena.
2: Amarena, signore. Ciao, ciao.
3: Ciao, buona estate.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Joevan Metamondo su Penny FM, rieccoci insieme, Marta Amato con voi. Nello speciale Sempre Utili trovate il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Indossarlo è importante perché permette di monitorare la salute cardiovascolare in tempo reale e ottimizzare l'efficienza degli allenamenti. Il braccialetto multifunzionale resistente all'acqua viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile è anche il tagliacapelli. Pensiamo ad esempio a queste temperature alte. È regolabile per 7 lunghezze. Sono incluse forbici, l'olio e lo spazzolino. Viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per la colazione tutta inglese. I muffin, pensate, sono stati inventati nel Regno Unito con la prima menzione scritta della parola nel 1703. I muffin con gocce di cioccolato Wellness sono senza glutine. La confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece arrotoliamo del salame intorno a dei grissini al sesamo che grazie alla vitamina E e allo zinco protegge le cellule dai raggi UV e dallo stress ossidativo. Per il salame ecco il salame Milano Le Freschette, viene solo 1,35 euro.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo venerdì 17 luglio. Oggi grandissima convenienza estiva perché è tornata l'iniziativa Spendi e Riprendi. Facendo una spesa di almeno 30 euro con Penny Card riceverete un buono da 10 euro da utilizzare a partire dal 20 luglio su una spesa minima di 50 euro sempre con Penny Card. Si riparte con la musica, arriva Fresh, Introvabile.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finito.

0: poi dico che tu sei introvabile.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo i benefici di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, hanno azione drenante, stimolano la diuresi e aiutano a sgonfiare favorendo l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono nate dal pioniere botanico William Wolfskill. È una varietà bionda e a maturazione tardiva ottenuta incrociando diverse cultivar di arancio dolce. Adesso vengono solo 1,69 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo luglio per parlarvi dell'infinita convenienza di Penny.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: In estate abbiamo più spese del solito: vacanze, aerei da prenotare, hotel. E allora, per farvi passare delle ferie all'insegna del relax, torna l'iniziativa Spendi e Riprendi. Questo significa che fino al 19 luglio, facendo una spesa di almeno 30 euro con PennyCard, riceverete un buono da 10 euro da utilizzare a partire dal 20 luglio su una spesa minima di 50 euro sempre con PennyCard. Per avere estate e vacanze spensierate, vi aspettiamo da Penny con Spendi e Riprendi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio Gli Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari sostengono la salute di ossa e denti grazie al loro apporto di fosforo e calcio. Adesso il fritto misto di mare Gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crepe con mozzarella e pomodoro. Pensate, le prime tracce di questo impasto risalgono addirittura al V secolo a Roma, quando Papa Gelasio primo ordinò ai cuochi vaticani di sfamare i pellegrini francesi con frittelle nutrienti. E allora, per una merenda nutriente, magari dopo una nuotata al mare, le crepe mozzarella e pomodoro Gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buona estate. Da qualche anno luglio è diventato il mese dell'iniziativa Plastic Free July per sensibilizzare sull'impatto ambientale della plastica. Parliamo di questo argomento nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
4: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
0: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
4: Noi come loro.
5: Noi come loro.
0: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
6: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
6: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Ah, facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
6: Sì, anch'io la uso. Ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
0: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
4: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuole lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso anche premiante nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere i nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025 esiste un obbligo di utilizzare il 25% di plastica riciclata nelle nuove bottiglie. Quindi raccogliere una bottiglia in PET significa dare un contributo importante a questo obiettivo nazionale, perché tutte le bottiglie vanno a diretto riciclo e il riciclatore è in grado di fare della nuova materia prima, che si chiama seconda, e dunque c'è una forte riduzione della produzione di nuova plastica. Più si ricicla, più si può contribuire a vedere sempre meno plastica nell'ambiente. Un altro grande vantaggio che si ottiene grazie alla rete di compattatori che Penny ha messo nei suoi negozi è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma, Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità, Monica Pasquarelli, del Consiglio di Amministrazione Coripet.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlarvi del salvaspesa di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tra le offerte salva spesa trovate la pasta integrale, la Molisana. La pasta integrale ha un sapore più rustico e corposo, si sposa al meglio con condimenti a base di verdure saltate come zucchine, peperoni, zucca. Se aggiungete anche della frutta secca magari come noci, mandorle, pistacchi ed esaltate il tutto alla fine da un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo. La pasta integrale, la Molisana, viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate e piatti freddi, i fagioli cannellini sono un ottimo jolly. Abbinateli a tonno, cipolla rossa, pomodorini e persino molluschi come il polpo. I fagioli cannellini sono a marchio My Bio e con Pennycard avete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rosana il talisman, rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo venerdì 17 luglio. Oggi grandissima convenienza estiva perché è tornata l'iniziativa Spendi e Riprendi. Facendo una spesa di almeno 30 euro con Penny Card riceverete un buono da 10 euro da utilizzare a partire dal 20 luglio su una spesa minima di 50 euro sempre con Penny Card. In più vi ricordo che è partita la nuova collezione dei piatti della tradizione. Saranno vostri con 180 punti più un piccolo contributo di 99 centesimi. Riceverete un punto ogni euro di spesa, ma acquistando la maionese Calvè riceverete 10 punti extra. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM.
1: I Gold.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algita, il vero compagno dell'estate, e il gelato che non può mancare nel freezer. Al primo morso un cuore di panna avvolge il palato insieme a scaglie di cioccolato e nocciole, importanti per rigenerare la mente. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algita è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola, un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola. Accoppiata vincente, l'aroma della vaniglia ha un'azione rilassante, mentre le fragole stimolano la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore. La confezione da 8 pezzi di fior di fragola viene solo 3,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Panni e Femori, eccoci insieme, Marta Amato in vostra compagnia. In estate, come le giornate, anche le offerte di Penny si allungano e durano di più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da portare con noi al mare trovate le pesche, sono perfette per uno spuntino saziante ma che non appesantisce prima di fare il bagno, infatti potrete sguazzare nell'acqua nel giro di mezz'ora. La cassetta da 2 kg di pesche nettarine naturae viene solo 3,38 euro. E poi c'è anche chi al mare vuole portarsi qualcosa di salato e allora prepariamo una caprese, ci protegge dagli arrossamenti grazie al licopene del pomodoro che agisce come uno scudo. Per la caprese, il pomodoro grappolo viene solo 1,29 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia. Arricchiamola con il mais. Pensate, è stato scoperto storicamente da Cristoforo Colombo nel 1492 durante il suo primo viaggio ed è stato importato nel continente poco dopo. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduel viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona la mozzarella. Aiuta i muscoli a non affaticarsi sotto il sole, previene i crampi causati dalla sudorazione ed è leggera e digeribile per via dell'alto contenuto di acqua. Il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Giovanotti con Estate su Penny FM, ancora insieme in diretta. Marta Amato con voi per augurarvi buona estate. A luglio vi porto alla scoperta di una piccola città alle pendici dell'Etna, dove abbiamo appena aperto un nuovo Penny.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
1: Il nostro weekend.
0: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
1: Cosa vedere?
0: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immesso in un grande parco botanico protetto.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina. Poi nel pangrattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante, e la Sicilia arriva in un istante.
0: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale sempre utili trovate il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco. Indossarlo è importante perché permette di inviare allarmi di emergenza in caso di anomalie. Il braccialetto multifunzionale resistente all'acqua viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile anche il tagliacapelli, utile soprattutto con il caldo di luglio per essere sempre curati e freschi anche con il sole cocente. E ricaricabile cordless dotato di pettine regolabile per 7 lunghezze. Sono incluse le forbici, l'olio e lo spazzolino. Viene solo 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti in questo luglio.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Adesso vi parlo dei tanti benefici delle arachidi in estate. Le arachidi sono ricche di magnesio e fosforo, aiutano a prevenire crampi muscolari e spossatezza. Inoltre l'alto contenuto di vitamina E le rende ideali per difendere le cellule della pelle al sole. Contengono anche niacina e questo contrasta il senso di affaticamento tipico delle giornate più calde. Sono lo snack ideale da portare in borsa sotto l'ombrellone. Nello speciale ribassati vengono solo 1,39 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per la colazione tutta inglese, i muffin. Pensate, sono nati come cibo di recupero usando gli avanzi di pane e biscotti mescolati a patate, ma sono diventati un classico della colazione. La forma e l'impasto moderni si sono poi evoluti negli Stati Uniti nell'Ottocento. I muffin con gocce di cioccolato Welles sono senza glutine e la confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece arrotoliamo del salame intorno a dei grissini al sesamo, che fornisce energia a lungo termine senza alzare eccessivamente la temperatura corporea. Per il salame, ecco il salame Milano Le Freschette, viene solo 1,35 euro.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Robbie Williams, Go Gentle su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny vi aspetta l'iniziativa Spendi e Riprendi. Facendo una spesa di almeno 30 euro con Penny Card riceverete un buono da 10 euro da utilizzare a partire dal 20 luglio su una spesa minima di 50 euro sempre con Penny Card. Inoltre ogni euro di spesa riceverete un punto per la nuova collezione di Penny con i piatti della tradizione. Ma acquistando alcuni prodotti riceverete punti extra, il caso della maionese Calvé, acquistandola subito per voi 10 punti extra. Grazie per essere stati in mia compagnia, buona serata, buon weekend e soprattutto buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Prodotti del mese di Penny.
2: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo, delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche in estate avere a disposizione qualcosa di già pronto da portare in tavola mette tutti d'accordo, sia in vacanza che in una normale giornata di lavoro o studio. Riforniamo come si deve il freezer, in modo da avere a portata di mano il piatto ideale a seconda delle nostre esigenze. Da Penny vi aspetta la linea degli allegri sapori: crepe, mozzarella e pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, in confezioni scontate del 26% a 99 centesimi. E sempre dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, il fritto misto di mare, da gustare stappando una bottiglia di vino bianco frizzante ghiacciato. La confezione da 300 grammi di fritto misto di mare degli allegri sapori la trovate in offerta 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Da Penny torna Spendi e Riprendi, la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Proprio così metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini. E proprio con i fagioli diamo vita a una pasta e fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla, oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola. I legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare. Io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida, la confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: da Penny, la spesa vale.
1: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card se ancora non l'avete fatto. Andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: bocca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny, reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta, sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi, la vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. Poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori a grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sono altro che l'uso.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.